Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

Superman, Wonder Woman, Batman e Robin, Aquaman, Green Lantern, Samurai e Capo Apache costituiscono insieme le più grandi forze del bene mai riunite. Dediti alla pace, alla verità e alla giustizia per tutta l'umanità. Questi sono i Super Amici.

0: myself, I'm gonna see if I can't unwind. Come on down South Park and meet some friends of mine.
1: Radio Animati, déjà vu, déjà vu.
2: Eccomi qua, sono Tommy, amici di Radio Animati. Inizia una nuova puntata di Déjà Vu. Siete pronti?

0: Dice Fu.
1: Pronti, perché oggi andiamo a ricordare un oggetto che è stato l'antenato dell'iPod e addirittura dello Walkman, quindi andiamo veramente molto indietro nel tempo. Il giradischi portatile, un oggetto simbolo di un'intera generazione, meglio conosciuto come il mangiadischi. Il formato utilizzato dal mangiadischi era il cosiddetto 45 giri, ovvero un disco da 7 pollici e 178 mm di diametro, e naturalmente la velocità di rotazione era di 45 giri al minuto. Sul lato A c'era il singolo del momento, mentre sull'altro lato, il cosiddetto B-side, un altro brano di solito meno conosciuto. Sono stati veramente tanti i mangiadischi in circolazione, ma sicuramente uno tra i più famosi è stato il Penny. La maggior parte delle persone lo considerava un mangiadischi per bambini, ma in realtà lo abbiamo utilizzato un po' tutti quanti. Il Penny era disponibile in vari colori, tutti quanti dai toni accesi: arancione, celeste, rosso, verde e giallo, ed era prodotto da un'azienda italiana, la Musical Nastro, meglio conosciuta come la Musical Sound. I dischi a 45 giri andavano inseriti nella fessura anteriore ed era possibile regolare il tono e il volume, e poteva essere riprodotto sia quando il mangiadischi era in posizione verticale, ma anche quando era in posizione orizzontale. La maniglia poi consentiva il comodo trasporto. Il Penny era dotato di presa elettrica, ma la maggior parte delle persone lo utilizzava a pile, portandoselo con sé anche nelle gite del fine settimana. E non so se vi ricordate quanto erano belli e deliziosi i fori di diffusione del suono, che formavano anche un grazioso motivo decorativo. Tramontato il mercato dei 45 giri, anche il mangiadischi ha dovuto abbandonare la scena, per tornare soprattutto negli ultimi anni come un oggetto cult e di design. Dice Fu.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

0: ci accompagnavo io. Vabbè, ormai è già in tangenziale.
1: Cinciaro, grandi malinconia.
2: Goku, dai, smettila di fare

Vuoi giocare con me, Orso? No? Allora gioco con Radio Animati. Ciao a tutti, un bacione da Sara Tesei.

0: come sogna il nostro eroe tutto quello che gli pare, una nave sopra un monte, un castello in mezzo al mare. Dorme e sogna ad affrontare 115 briganti e mollando un gran ceffone,
1: sì,
0: da acchiapparli tutti.

0: Jake, la principessa gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Ed ecco che arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E insieme ad Alessandro, oggi vi portiamo a New York a cercare la fama.
3: C'è una fatica in questa. Non ci sono più divani in questa recitura.
4: No. Qui deve ballare,
2: cantare,
4: recitare.
3: Non fa per me. Io preferivo le storie con
2: attività
3: i divani.
2: Attività fisica. Sì.
4: Di cosa stiamo parlando?
3: Stiamo parlando di una serie che è arrivata in Italia su Rai 2 nel gennaio 83 ed è andata in onda fino all'89 e poi repliche.
2: Eh sì.
4: Ma non hai detto che cos'è?
3: Ah, scusate, saranno famosi. E non la prima stagione di Amici che si chiamava
2: Saranno famosi.
3: E poi gli hanno detto no, non la chiamate Saranno famosi perché ci abbiamo i diritti. Ma la serie TV.
2: È vero.
3: Scusate, il telefilm.
4: Esatto, che in originale si chiamava Fame. L'ascoltiamo dopo. Tommaso, di cosa parlava questo telefilm?
2: Questo telefilm segue le vicende di studenti e insegnanti dell'High School of Performing Arts di New York.
4: No, andava bene.
2: Bene, la serie esplora le sfide personali e professionali degli studenti mentre perseguono carriere nelle arti dello spettacolo, affrontando temi come l'ambizione, l'identità e le dinamiche relazionali attraverso performance di danza, musica e recitazione. La serie mette in luce il duro lavoro e la dedizione necessari per emergere nel mondo dello spettacolo, quindi esatto. Sì.
4: La serie è ispirata all'omonimo film del 1980 di Alan Parker, che si chiamava appunto Fame. E pensate che il telefilm però ha ricevuto ben 34 nomination agli Emmy, vincendone però solo 3.
3: Ma comunque ha vinto un telegatto.
4: Però ha vinto un telegatto, esatto.
2: È vero. Tanta roba.
4: But we won telegatto. Ovviamente anche qua grande influenza su prodotti televisivi successivi.
3: Magliette,
4: scuole di arte.
3: Un paso adelante, mi sembra.
4: Di performing arts, esatto, anche passo adelante. Ovviamente che cosa si fa qua? Si tende a idealizzare un po' il mondo dello spettacolo, che è appunto
3: tutti belli,
4: tutti bravissimi, tutti già bravissimi, super talentuosi, non si sa che cosa ci vadano a fare a scuola, però insomma diciamo che era assolutamente godibile. Ci andiamo ad ascoltare la sigla. In realtà la sigla di Saranno famosi era interpretata da Erika Gimpel, che nella serie interpreta il personaggio di Coco Hernandez, la cantante, che poi insomma particolarmente brava e talentuosa.
3: Aveva due gambe pazzesche. Coco,
4: sì, te lo ricordi?
3: Sì, io mi ricordo le gambe di Coco, uno stambecco.
4: Noi però ne approfittiamo per ascoltare la stessa canzone ma cantata da Irene Cara. Questa è Fame, Saranno famosi.

0: città, animati città.
1: Radio animati, solo musica animata.
0: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo Radio Animati.
1: Lavori tutto il giorno senza fermarti, per le tue sorellastre altere sprezzanti.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: Quando nella giungla corre, c'è una storia nuova. Si potrà cantare.
1: Uba!
0: Uba!
1: Uba!
0: Marsupilami! Marsupilami vola, da un ramo all'altro salta, cocco volontà, vai banana, canta!
1: Uba!
0: Uba! Uba! Marsupilami!

Ma su Villani ha tanti amici, sono tutti matti. Ci faranno divertire, insieme canteremo. Marsupilami.

guarda Enzo, c'è il centro commerciale, dice Tiziana che non c'è sta a bucca pazza. C'è sta il cartello, va a t'affidà, sono buoni tutti.

0: Carrozzi col cavello.
1: Col cavello.
0: E mi sfiori piedistello.
1: Col cavello.
0: La multa te la do.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero anche gli orchi hanno il cuore d'oro. Ben trovati da Gianluca. Anno 2001, esce al cinema Shrek e subito adulti e bambini si innamorano di lui e della sua parodia delle favole classiche. Nel film d'animazione l'eroe è un orco verde solitario, il suo aiutante è un asino petulante e la principessa in realtà è ben diversa dall'apparenza. Shrek ama vivere da solo nella sua palude. Tutte le creature delle favole, tra cui Pinocchio, il lupo di cappuccetto rosso, Biancaneve, i sette nani e i tre porcellini, sono stati mandati in esilio da Lord Farquaad, crudele dittatore che vuole salire al potere come re. Non volendoli lì, Shrek decide di andare a cercare Lord Farquaad insieme a Ciuchino. Ma l'unico modo per fargli riprendere tutte le creature è portargli la principessa Fiona affinché se la prenda in moglie. I due speranzosi si mettono in viaggio per un'avventura che cambierà per sempre le loro vite. Il film è ispirato al libro illustrato Shrek del 1990 scritto da William Steig. La pellicola fu premiata con un Oscar nel 2002 e negli anni sono nati ben tre sequel, uno spin-off e un musical. La colonna sonora anima il film ed è un insieme di canzoni pop, musica originale e personaggi canterini che uniti in un perfetto montaggio delle tracce rende il sonoro della saga uno dei più sofisticati di sempre per un film ad animazione. Tutte le canzoni sono messe nel film al momento giusto, tra quelle più acclamate I'm Believer

Questa è Radio Animati e questa è Chuck si canta I'm a Believer, composta originariamente da Neil Diamond e registrata nel 1996 dal gruppo dei Monkees. L'abbiamo ascoltata nella versione degli Smash Mouth dalla colonna sonora di Shrek, che fu la prima pellicola ad aver vinto il premio Oscar come miglior film d'animazione, categoria inaugurata nello stesso anno dall'Academy of Motion Picture Arts of Science. Shrek può vantare dei doppiatori di grande prestigio. Nella versione statunitense le voci sono di Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz e Vincent Cassel. La versione italiana si è affidata a grandi professionisti del settore. Shrek è doppiato da Renato Cecchetto, Ciuchino da Nanni Baldini, mentre la principessa Fiona ha la voce di Selvaggia Quattrini. Chuck si canta termina qua, ma non lasciate Radio Animati perché la musica continua e le più belle colonne sonore tornano prestissimo.

0: Ciao a tutti, sono Aurelio Mazzara, anch'io ascolto Radio Animati, anche quando disegno.
1: Radio Animati, solo sigle TV.
2: A Radio Animati sono le ore 4 e 58 minuti.

0: Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.
1: Yeah.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: Infatti, è tempo di una nuova pillola di Otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di Otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi parliamo di robot, non dei classici robottoni mecha giapponesi,
3: ma di una bambina
2: bellissima
3: vestita come una deficiente, ma insomma
4: poverina. Chiara,
2: no, vabbè, dai, negli anni 80,
4: negli anni 80
3: aveva questo vestitino rosso con questo grembiule e dormiva in un armadio.
2: Era
3: dov'era la protezione?
4: La protezione robot, dov'era?
3: Pazzesca, Vicky. Tutti hanno capito che stiamo parlando di bella questa cosa. Prima commentiamo e poi diciamo di cosa stiamo parlando.
2: Small Wonder.
3: Una serie, ovviamente, Super Vicky, Small Wonder, trasmessa per la prima volta su Canale 5 nell'86.
4: Eh sì.
3: Vecchissima, ragazzi, quasi 40 anni, Vicky.
2: Ora era bellissima.
3: Sì, mio fratello mi diceva: anche tu sei un robot, ti facciamo dormire nell'armadio.
4: Che infanzia. Di che cosa parlava Tommy Super Vicky?
2: Segue le avventure della famiglia Lawson, il capofamiglia Ted, che è
3: lo
2: un ingegnere.
3: Ted Lawson adesso fa Charlie la Guardia Beautiful.
4: Sì, l'attore
3: Ted, ve lo volevo dire.
4: Se no sembrava il personaggio di Ted Lawson.
2: Qui invece è un ingegnere che lavora per una società di robotica e crea un robot con le sembianze di una bambina di circa 10 anni.
3: Comunque avanti, cioè era avanti 40 anni nell'industria robotica.
4: Avrebbe potuto vincere un Nobel a mani basse.
2: Davvero.
3: E invece no. Casa.
2: Chiamato Vicky, Voice Input Child Identicant.
4: Identicant, yes.
2: Per testare il suo funzionamento in un ambiente familiare, Ted porta Vicky a casa presentandola come una figlia adottiva. La famiglia, composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie, cerca di nascondere la vera natura di Vicky ai vicini curiosi.
3: Jamie non era Billy Corgan.
4: Sì, Jamie assomigliava molto a Billy Corgan, ma non era Billy Corgan.
2: Sì, anche qui c'è sempre stato questo mistero.
3: La leggenda metropolitana, sì.
2: In particolare la famiglia Brindle e alla loro figlia Harriet.
3: Fastidio!
2: Fastidiosa, con quelle cotta sdentata.
3: No, ma poi aveva dei capelli cotonatissimi davanti,
2: sì,
3: una frangia. Un fungo con delle
2: e queste code.
3: Ma tutta la famiglia era di un fastidio.
2: La madre.
3: Ma li avevano sempre in casa, ma non chiudevano mai le porte.
2: La serie esplora le situazioni comiche derivanti dai tentativi di Vicky di comprendere e imitare i comportamenti umani, spesso interpretando in modo letterale gli ordini ricevuti.
3: Sì, ecco, Vicky era molto letterale.
4: Vabbè, era molto letterale. Però è stata la prima serie a interrogarsi su il mondo della robotica, dell'intelligenza artificiale. È stata una serie anche molto, molto all'avanguardia,
2: avanti anni luce,
4: per così dire. Una cosa molto carina è che negli anni poi ovviamente l'attrice Tiffany Bissett cresceva,
3: certo.
4: E loro davano come spiegazione al cambiamento fisico di Vicky che appunto Ted Lawson l'avesse migliorata, avesse fatto una sorta di upgrade.
3: Sì, mi ricordo una puntata dove abbiamo allungato le gambe,
4: sì, certo. E vabbè, succedeva queste cose qua un po'.
3: Era bellissimo quando Vicky piangeva.
4: Ah sì, che buttava fuori.
2: Però c'è da dire anche un'altra cosa: le ambientazioni erano stupende.
3: Sì,
2: erano stupende.
3: Con questo flash di Vicky che piange.
4: E pensate che è stata una serie dal budget bassissimo, serie a budget veramente risicato, che è andata avanti per diversi anni, ma nel momento in cui gli ascolti sono calati hanno deciso proprio di tagliare le gambe, in questo caso invece che farle allungare, al povero robot. Lei è molto brava,
3: alla
4: fine era veramente bravissima.
3: Cioè, io ovviamente ero una bambina, ma per me era un robot.
2: Sì, sì, è stata brava nel ruolo che ha interpretato.
3: Sì.
2: Bravissima.
3: E dietro aveva questo cassettino apribile con i circuiti. Io avevo 2-3 anni, impauritissima dal fatto che si potessero avere dei circuiti dietro la schiena.
4: La sigla che andiamo ad ascoltarci si intitola She's a Small Wonder di Rod Alexander, Howard Leeds e Diane Leslie, e questa è Super Vicky.

al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.

0: Hey, tú.
1: Who, me?
0: Sí, sí, sí, tú.
1: Well, what do you want to know?
0: Tú soy la patata.
1: No, I'm not a patata. I'm a potato.
0: Chiri no mata.
1: No mata. Hey, that sounds good.
0: L'accento un po' straniero.
1: Yeah, yeah, that's true.
0: Dell'americano impero.
1: Sure, and I'm an American potato.

0: Dragon Ball GT.
1: Io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.
2: Coraggioso, invincibile, odiato dai criminali, amato dalle loro vittime, è City Hunter.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: tutti coloro che sono stati bambini negli anni 70 e 80 ricorderanno il telefono senza fili e ricorderanno anche che quasi sempre il messaggio finale che arrivava all'orecchio era molto diverso da quello iniziale. Realizzarli era molto semplice, bastavano due barattoli di latta forati legati da uno spago e a questo punto era necessario allontanarsi e da una parte parlare nel barattolo e dall'altra parte ascoltare. Era importante che il filo fosse ben teso, in modo da far passare bene le vibrazioni. Nonostante tutto, capire le parole che venivano pronunciate era quasi impossibile, ma non era poi così importante per noi bambini.
1: Ma che hai detto? Non l'ho sentito!
0: Qualche anno più tardi poi arrivarono i telefoni comunicanti a pile. Servivano le enormi e pesanti maxi torcia, oppure quelle a 9 volt, quelle che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo appoggiato sulla lingua per sentire la scossa. I più diffusi erano di colore rosso oppure arancione. Premevi un pulsante bianco e si illuminavano e a quel punto rispondevi. E quanti discorsi ci inventavamo pur di stare al telefono? Di solito ci si metteva in due stanze diverse, ma i più ingegnosi calavano il filo da un terrazzo all'altro e così riuscivano a parlare con l'amico che abitava al piano di sotto. Erano più belli che funzionanti, non si sentiva molto bene, o meglio, sentivi più dall'altro orecchio. La voce infatti arrivava nitida da un'altra parte, dal corridoio. Dice pure.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
1: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu.

Mi chiamo Alex Drake. Mi hanno sparato e il proiettile mi ha mandata indietro nel 1981. Forse sono a un passo dalla vita, o forse a un passo dalla morte. Quello che so è che devo continuare a lottare. Lottare per vivere, lottare per rivedere mia figlia, lottare per tornare a casa.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e di Alessandro. Proteggete il collo perché rischiate di essere morsi.
3: Oh mamma,
4: attenzione, c'è un bel vampiro.
3: Guarda che Tommaso,
4: ho una bella vampiressa.
3: Quasi quasi, Tommaso, ci farebbe un pensierino.
4: Stiamo parlando invece di una che i vampiri li ammazzava senza pietà, la bellissima Buffy.
3: Tu pazzo di Buffy.
4: Io sì, guardato tutto e anche forse più volte. Sì,
2: ma lo sai che all'inizio pensavo fosse Britney Spears a interpretare Buffy?
3: Perché?
2: No, non lo so.
3: Sì. Nella tua testa.
4: Sara, sì. Michelle Gellar.
3: Gli anni sono quelli, siamo nel 2000, che va in onda su Italia 1 dal 2000 al 2005, ma lei era bellissima.
4: Sì, sì.
3: Mi piaceva tanto lei.
4: Poi il personaggio era veramente, veramente molto, molto bello. Qual è la trama, Tommy?
2: Tratta della storia di questa giovane ragazza che scopre di essere la cacciatrice destinata a combattere vampiri, demoni e altre forze del male. Trasferitasi nella cittadina di Sunnydale, situata sopra una bocca dell'inferno.
4: Eh sì, praticamente la scuola superiore andava a tappare una bocca dell'inferno, che era praticamente un punto di congiunzione tra il regno dei demoni e la terra.
3: Oh mamma.
4: Quale posto migliore se non una scuola superiore dove mettere appunto una... Esatto, fungeva da tappo. E ogni tanto ovviamente qualcuno da questa bocca dell'inferno usciva e appunto Buffy poi faceva di tutto per eliminare i vari nemici. Con gli amici
2: che fonda la cosiddetta Scooby Gang.
4: Esatto, anche qua riprendono un po' quella che è l'iconografia di Scooby Doo. Ci sarà una nerd,
2: ma lei diventa poi Daphne nel film.
4: Sì, sì. Oh. sì, è tutto collegato. Esatto, e anche qua insomma ci sono temi adolescenziali come l'identità, la crescita personale, il sacrificio, le dipendenze anche.
3: gente morta male,
4: insomma. È una delle prime serie che diciamo vanno in onda in orario direi pomeridiano.
2: Alle 5:30,
4: esatto, andava in onda il pomeriggio, ma aveva anche degli elementi horror al suo interno. Sì. Quindi è stata molto particolare
2: che
4: per quello.
2: Ha creato lo spin-off di Angel.
4: Esatto.
2: Comunque lo gnoccolone di vampiro che mi faceva tanto, a me che non mi ricordo.
3: E poi lui ha fatto Bones. Che Bones è la mia serie, è la mia, non so se capite il termine di comfort serie, no?
2: Sì,
3: quando
2: sì.
3: Non sai cosa guardare, la trovi, la guardi e ti senti bene. Ecco, Bones, la mia...
4: Dichiara, sì.
2: Sì.
3: Guardo Bones e sono felice.
4: E Angel, sì, è il vampiro di cui si innamora Buffy e che anche appunto anche lui si innamora di lei, ma ovviamente l'ammazza vampiri, una storia con un vampiro
2: non va.
4: Non va. Poi ci sarà Spike anche lì che entrerà di mezzo, anche lui
3: la
4: si innamorerà, insomma l'arco della chiave con la sorella, anche quello è veramente molto molto bello. Anche qua 7 stagioni, 144 episodi, e Joss Whedon, che poi ora è famoso anche per aver preso parte ad alcuni dei film della Marvel e della DC, aveva scritto un film omonimo nel 92, successo commerciale pari a zero, e lui prende la trama, la amplia nella serie televisiva ed ha un successo enorme.
3: A volte la vita ti riserva delle sorprese inaspettate.
4: Esatto, esatto. La sigla è una canzone, in realtà anche questa strumentale,
3: sì,
4: che si chiama Buffy Theme, che è il tema di Buffy, che è stato eseguito dai Nerf Herder. I Nerf Herder erano un gruppo punk appunto degli anni 90, trovato per caso dalla coprotagonista della serie, che poi ritroveremo anche all'interno di How I Met Your Mother,
3: Lily
4: che in questo caso fa la giovanissima strega di cui ora mi sfugge
3: vedi,
4: il nome.
3: Vuoi dire le cose?
4: Voglio dire le cose quando non le so. Però lei aveva questo gruppo di amici, questi Nerf Herder, gli dice a Joss Whedon: guarda, loro sono bravi, perché non le facciamo fare a loro la sigla?
3: Ma vabbè.
4: E così è nata la sigla di Buffy. E quindi ci ascoltiamo la sigla di Buffy, l'ammazza vampiri.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

0: buono lì.
1: Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando musica e cinema fanno sognare. Benvenuti da Gianluca. Frank Farmer, un ex agente della scorta presidenziale che si è dedicato alla ben più redditizia professione di guardia personale, viene contattato dal manager della bella popstar e attrice Rachel Maron per vigilare sull'incolumità della donna che riceve lettere minatorie da uno sconosciuto. E il finale? Una bella storia d'amore. Stiamo parlando della trama di The Bodyguard, Guardia del Corpo, film del 1982 con Kevin Costner e Whitney Houston. The Bodyguard Original Soundtrack Album è la colonna sonora più venduta di tutti i tempi. È stata certificata come disco di diamante negli Stati Uniti, cioè almeno 10 milioni di dischi venduti. Nel mondo le vendite hanno superato i 45 milioni di copie. Inoltre la cover, interpretata da Whitney Houston, I Will Always Love You, ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo.

Will Always Love You di Whitney Houston a Chuck Si Canta su Radio Animati. Guardia del Corpo fu un successo al botteghino e incassò 411 milioni di dollari a livello mondiale, di cui il 70% fuori dagli Stati Uniti. Fu il secondo maggior successo dell'anno alle spalle di Aladdin. Guardia del Corpo fu accolto in maniera piuttosto fredda dalla critica. Venne candidato per 7 Razzle Awards, incluso quello al peggior film dell'anno. Ricevette invece diversi elogi per la colonna sonora, che comprendeva anche questa I Have Not.

I Have Nothing di Whitney Houston, che non è l'unica cantante della colonna sonora del film The Bodyguard. Ci sono infatti canzoni anche di Kenny G, Lisa Stanfield e Joe Cocker. Restate qua su Radio Animati perché Chuck si canta torna con tante altre colonne sonore.

0: That's my pal.
1: Ooby dooby doo.
2: Un saluto da Candy Candy a Radio Animati. Anche se confondete sempre il mio procione con un gatto.

chiede a tutti gli ascoltatori di Radio Animati di ascoltarla. Ve lo chiede Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 20, Cristoni d'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina d'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

sopporto. E io non me ne vado. Devo andare. Vado. Vado e torno. No. Vado.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di Otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di Otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E con Alessandro. Oggi torniamo negli Stati Uniti e più precisamente nel bellissimo quartiere di Bel Air.
3: Sì, perché questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata a capovolta, sotto sopra sia finita.
4: Ok, allora, prima che Chiara ci canti tutta la canzone e ci spoileri la sigla, sappiamo che stiamo parlando di Willy, il principe di Bel Air. Quando è andata in onda?
3: È andata in onda nel 93. Fino al 96.
4: Ok.
3: Che bella, Willy. Che bella casa.
2: Che casa, che quartiere.
4: La seconda casa,
3: sì,
4: però.
3: Perché la prima era più buia, cupa.
4: Sì, la prima era sviluppata praticamente in orizzontale, c'era solo il divano, si vedeva e basta. Invece la seconda casa era...
2: Avevo rimosso.
3: È cambiata con la zia.
4: Esatto, sì.
3: È cambiata la zia, è cambiata la casa.
4: Mi sembra giusto. Di cosa parliamo, Tommy?
2: Allora, il protagonista Willy è interpretato da Will Smith. Quindi abbiamo un ragazzo di Filadelfia che a causa di problemi nel suo quartiere viene mandato dalla madre a vivere con gli zii nella lussuosa zona di Bel Air, Los Angeles.
3: Perché la mamma preoccupata disse: vattene a Bel Air. Lui l'ha pregata, scongiurata.
4: Sì, chiaro. Lo zone che...
2: Qui Willy deve adattarsi ad un ambiente completamente diverso, confrontandosi con le differenze culturali e sociali tra la sua vita precedente e quella dei suoi parenti benestanti.
3: Esatto, sì, c'è questo contrasto, che lui è tipico ragazzo
2: dei quartieri poveri, bassi,
3: hip hop, rap, basket, eccetera eccetera, e arriva in questa villa di... una villa meravigliosa,
2: bellissima,
3: tra l'altro, sì, dello zio. Appunto, la zia era la sorella della madre, e ci sarà un bel contrasto tra questi due mondi. Lui prenderà del loro e poi loro prenderanno appunto anche la vita un po' più felice e spensierata di Willy, perché erano tutti molto, diciamo, ben inquadrati,
2: etichettati. Ecco.
3: Carlton, la zia
4: Carlton,
3: Vivian,
4: che personaggio meraviglioso, Carlton. Sì. La serie ovviamente lancerà definitivamente la carriera di Will Smith, che all'epoca comunque era già famoso perché era conosciuto come The Fresh Prince, quindi
3: sì,
4: era proprio un
3: che è
4: un re
3: originale della
4: esatto
3: serie.
4: E anche qua appunto il maggiordomo Jeffrey, anche qui batti i becchi continui, lo humor inglese, veramente dei personaggi,
3: lo zio
4: molto divertenti, e poi sì, lo zio Phil che all'inizio insomma un po' lo
3: burbero distaccato,
4: esatto, lo digerisce un po' male, invece poi sarà il padre che Willy non ha mai avuto.
3: È bella la puntata del padre di Will. E lui dice: perché non mi vuole bene, lo zio l'abbraccia. Io penso, mi viene a piangere.
4: Ok, quindi Carlton Dance a parte.
3: Maragnoso,
4: esatto. Bene. La sigla originale si chiama Yo Home to Bel Air ed è stata scritta ed eseguita da Will Smith, appunto come The Fresh Prince. E pensate che la musica è stata composta da Quincy Jones,
3: cioè il primo che passava di lì,
4: cioè Off the Wall, Thriller, cioè tra i dischi praticamente più venduti della storia. Dietro c'è Quincy Jones, che ha scritto anche la musica di Yo Home to Bel Air. Nella versione italiana si è mantenuto quindi, diciamo, la musica di Quincy Jones, e l'adattamento del testo è stato curato da Edoardo Nevola con la collaborazione di Rossella Izzo e poi cantata dallo stesso Edoardo Nevola.
3: Edoardo Nevola, gran cantante,
4: bravissimo,
2: bravo Edoardo.
4: Quindi ascoltiamoci la sigla di Willy, il principe di Bel Air.

0: Detto qua è meglio sgommare.
1: Prima classe, ma è uno sballo. Spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno, bene per me. Poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato. Come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a Belen.

0: Là di casa mi sento già strarico, la vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Il principe Willy, lo svitato di Belà.
1: Piaciuta questa pillola? Non perdetevi le altre pillole di Otaku, sempre qui su Radio Animati.

0: Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.
1: Pianeta Terra chiama Squadra G. Segnale!

0: Mi chiamo Roberto Buscenghi e vengo da Smart Karate. Ogni mattina mi presenta Bizzarrone, passi la Dugan e voglio gang a Laura.
1: Radio Animati, cover d'autore.

0: Sergei, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'accademia di polizia. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: uno dei telefilm di maggior successo degli anni Ottanta e che racconta la storia di una famiglia medio-borghese americana, i Cunningham. You ain't nothing but a hand, dog. Nel telefilm si affrontano le tematiche giovanili, i primi amori e anche le cattive compagnie. E raccontata così la serie potrebbe sembrare anche noiosa. La stessa cosa dovrebbero aver pensato anche gli sceneggiatori, che infatti ad un certo punto introdussero in questo tranquillo quadretto un elemento destabilizzante, una specie di teppista, Arthur Fonzarelli, per gli amici Fonzi.
1: Ehi Fonzi, come va? Ho visto la tua nuova fuoriserie, è un gran bel carro attrezzi. Potresti lanciare una nuova moda. Mentre le ragazze prendono il tuo numero di telefono dello sportello, se ce n'è una che ti piace, puoi rimorchiartela e portartela via.
2: Vuoi che ti spacchi quell'ombrello sul naso?
0: Fonzi divenne estremamente popolare grazie soprattutto ad alcune sue caratteristiche: il suo schioccare delle dita che faceva correre almeno due ragazze nelle vicinanze, il suo pollice in su, ma soprattutto l'abbigliamento: una t-shirt generalmente bianca e un giubbotto, il mitico chiodo, naturalmente di pelle nera. You ain't nothing but a hand, dog. Alcune curiosità su Happy Days. In un episodio appare un giovane Robin Williams nella parte dell'alieno Mork, arrivato sulla Terra da un lontano pianeta a bordo di un nuovo volante. Il personaggio piacque così tanto che fu creata una serie apposta per lui, Mork e Mindy, andata in onda tra il 78 e l'85. Fonzi ha cambiato l'italiano. Le sue espressioni ehi e wow sono diventate negli anni 80 di uso comune nella nostra lingua. Ehi?

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bellini.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku. È tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle.
1: World Masterpiece Theater.
2: Amici di Radio Animati, in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: ed Alessandro.
3: In questa pillola si sta in costume perché siamo sull'isola.
2: È caldo,
3: fiore tra i capelli e pareo in costume perché siamo sull'isola di Robinson, ovvero ci occupiamo dell'anime Flo la piccola Robinson o l'isola della piccola Flo a seconda di dove è trasmesso. Un anime giapponese prodotto dalla Nippon Animation nell'81 e trasmesso ovviamente da Fuji TV. La storia è tratta dal romanzo Il Robinson Svizzero del 1812, sì, di Jonan David Wyss,
2: sì,
3: che a sua volta è liberamente ispirato al romanzo Robinson Crusoe di Daniel Defoe.
4: Ma molto liberamente ispirato, diciamo così, anche in questo caso.
3: Effettivamente. La serie è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Rete 4 dal 15 novembre 82. Rete 4 era della Mondadori, mi sembra, giusto?
2: Sì, sì.
3: E si chiamava Flo, la piccola Robinson. Ma di cosa narra, Tommy, questa storia marittima?
2: Narra della famiglia Robinson,
3: che non è quella dei americani. Del dottor Robinson.
2: No, magari.
3: Con Tio, dottor Ruby.
4: Vanessa. Esatto, la piccola Ruby, sì, Vanessa. No.
2: No, non sono loro, è il medico, il dottor Robinson, che accetta di trasferirsi in Australia.
4: Era medico anche lui. Sì.
3: Coincidenze? Io non credo.
4: Non credo.
2: Per questo nuovo lavoro, quindi decidono di abbandonare Vienna e si trasferiscono in Australia. Durante il tragitto,
3: breve, ovviamente, all'Australia, ragazzi, cioè proprio dietro l'angolo,
2: un naufragio.
3: Scusa.
2: Un naufragio, certo, dove tutti i viaggiatori, insomma, riescono a salire su una scialuppa, la famiglia Robinson no. Ma ci sono i Robinson, no, ma andiamo, che c'è la tempesta.
3: Ma chi se ne frega Robinson?
4: Chi se ne frega, via, giù.
2: I Robinson rimangono su questa nave, insomma, ormai base affondata. Quindi il figlio maggiore, Franz, vola di sotto dalla nave durante la tempesta.
3: Tipo Titanic.
2: E il capitano della nave si getta per recuperarlo, lo recupera e il capitano muore. Quindi abbiamo già la prima vittima.
4: Dovremmo istituire una sorta di contatore delle vittime del World Master
3: siamo a un numero veramente alto.
2: Quindi abbiamo la prima vittima. Quindi dentro la nave c'era anche degli animali, degli asinelli, c'erano delle galline.
4: No.
2: Flo, grande animalista, li recupera tutti, li mette sulla zattera, ci mette anche l'asinello e insieme alla famiglia vanno verso l'isola. Qui ovviamente abbiamo il padre ingegnoso.
3: Tutto lui fa.
2: Inventa tutto lui, dai,
4: il
2: piatti,
4: MacGyver dell'Ottocento.
2: Tavoli. Ovviamente tutte le fucili, le armi,
3: sì,
2: insomma,
3: ma poi fa
2: tutto.
3: Quella villa su quell'albero.
4: Con l'ascensore. Cioè.
3: Tipo la casa di Barbie, ti ricordi la casa di Barbie col filo?
2: Esatto. Ci sono lupi. Allora, capito, per non essere divorati, non crea tanto questa villa sull'albero. La madre si crea anche un orto, la madre, non so dove ha preso le sementa per far nascere questo orto. Madre che ovviamente in 50 puntate sta sempre con l'ultimo bottone della camicia abbottonato, fa un caldo della miseria, va bene.
3: Sono tipo i tropici.
2: E Flo con la sua canotta alla moda, sempre, e questo fiore rosso tra i capelli, e il piccolo Jack, che è il fratellino minore, noioso,
4: fastidiosissimo.
2: Alla fine che succede? Scoprono dopo tanti mesi che c'è l'isola, non ci sono solo loro, ma c'è il signor Morton con Tom Tom, questo ex capitano.
3: Non il navigatore. No.
2: Sarebbe stato un ragazzino indigeno.
4: Sarebbe stato bello se tipo si accorgono dopo tante puntate che dall'altra parte dell'isola c'era un villaggio.
3: Con
4: un residence e
3: che meraviglia,
4: si sarebbero potuti salvare prima.
3: Ma ti ricordi a Lost?
4: Uguale.
3: Dall'altra parte c'è il villaggio con
2: No, e questo signor Morton poi riesce in qualche modo a riportarli nella terraferma, e quindi tutti li credevano morti.
3: E invece no.
2: E invece no, riappaiono.
3: Ci avete voluti lasciare, capito, sulla nave a morire, invece no.
2: Anche perché poi in una puntata scuote anche il terremoto e viene distrutto gran parte delle cose che loro avevano realizzato.
3: Ma tanto c'è il padre, che è bravissimo.
2: Padre ingegnoso, guarda, veramente.
4: Io mi ricordo la puntata in cui fanno le candele.
3: Sì, è vero.
2: È vero.
3: Ma la parte più bella era l'ascensore.
4: Sì, veramente. Allora,
3: che sigla ci ascoltiamo? Perché qui ce ne sono due.
4: No, ci ascoltiamo quella che mi piace di più.
3: Così democraticamente
4: ho scelto
2: la
4: questo. La storica sigla L'isola dei Robinson, con musica, testo e arrangiamento di Riccardo Zara, e ovviamente cantata da I Cavalieri del Re. Quindi L'isola dei Robinson. Un grande

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Perché il cinema è anche un ultimo bacio. Ben trovati da Gianluca. È il 2001 e Gabriele Muccino dirige un gruppo di nuovi volti del cinema, attori che stanno crescendo e interpreti affermate per narrare le vicende di un gruppo di amici che si ritrovano a riflettere sulla loro vita e le loro scelte. Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Giorgio Pasotti, Sergio Castellitto e Martina Stella al suo debutto, nell'ultimo bacio raccontano la crisi di alcuni trentenni alle prese con la sindrome di Peter Pan dell'uomo moderno, la paura di finire imbrigliati in schemi precostituiti, dal lavoro e doveri di famiglia, rischiando così di smarrire la propria natura. Carlo è fidanzato con Giulia, dalla quale aspetta un bambino. Un giorno, al matrimonio del suo amico Marco, l'uomo incontra Francesca, una ragazza giovane e affascinante, della quale si invaghisce e con la quale darà vita a una relazione clandestina che sarà la causa della grave crisi tra lui e la compagna. Intanto Adriano, che vive un periodo difficile con la moglie Livia, sta pensando di lasciarla e andarsene di casa. Per non parlare di Paolo, che è molto triste a causa della malattia del padre e perché la sua fidanzata lo ha lasciato. A completare il quadro Alberto, che non essendo in grado di impegnarsi seriamente passa da una relazione all'altra. La colonna sonora è incentrata sulla canzone di Carmen Consoli che dà il titolo al film, L'ultimo bacio.

Carmen Consoli su Radio Animati con L'ultimo bacio, canzone che fu premiata con un Nastro d'Argento come miglior canzone originale. Pensate che il film avrebbe dovuto intitolarsi Non sono pensieri carini, ma il compositore della colonna sonora Paolo Buonvino fece ascoltare a Muccino un brano che stava arrangiando per Carmen Consoli. Muccino volle subito adottarlo come tema del film e utilizzarne il titolo, L'ultimo bacio appunto, come titolo del film. Oltre al Nastro d'Argento a Carmen Consoli, il film si è conquistato anche un premio per il miglior montaggio, mentre a Stefania Sandrelli è andato il riconoscimento di miglior attrice non protagonista, stesso premio che si è portata a casa per i David di Donatello, per il quale sono stati premiati anche Gabriele Muccino per la regia, Domenico Procacci come produttore, oltre al miglior montaggio e suono in presa diretta. 10 anni dopo è uscito il sequel, Baciami Ancora, ma di questo parleremo in un altro appuntamento di Chuck Si Canta, sempre su Radio Animati.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 20, Cristoni d'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina d'Avena alla Magicabula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Il mondo sta cambiando, è tempo di Diet Coke.

0: occhi The Wildcat e Snarf, il miagolone. Tutti avevano giurato di proteggere il loro giovane signore, Lion-O, e di svelargli i segreti dell'occhio di Tandera, incastonato nell'elsa della mitica spada della veggenza. Ma il possesso dell'occhio di Tandera è bramato anche dai perfidi mutanti. Uniti in una diabolica alleanza, Amun-Ra, Amun-Ra, Amun-Ra. Il nero sacerdote senza età della prima terra, prima terra, prima terra. Acerrimo nemico e persecutore dei Thundercats.
1: Radio Animati 2001.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

Shit, shit, shit.

0: Radio Animati. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati. Scooby.

0: dice su. Oggi andiamo a ricordare alcuni oggetti del passato, come gli Scooby-Doo. E non mi riferisco al cane dei cartoni animati, ma se avete vissuto negli anni 80 e 90, non potete non ricordare i famosissimi braccialetti, che altro non erano che fili da intrecciare per diventare poi dei bracciali o portachiavi da collezione. Abbiamo passato pomeriggi interi a scegliere i colori giusti per realizzare lo Scooby-Doo perfetto, da appendere sullo zaino, l'astuccio o da regalare ad una persona speciale. Un altro oggetto che andava molto di moda era il braccialetto rigido a scatto. All'esterno era di stoffa, ma dentro aveva il metallo e nel momento in cui lo battevi sul polso si arrotolava addosso, diventando poi un braccialetto. E l'aspetto più divertente era proprio quello di batterlo ripetutamente, fino a che il polso non ti diventava viola. Erano disponibili in vari colori, ma la stoffa si rovinava facilmente, lasciando spesso intravedere la lamiera di metallo che era contenuta all'interno del braccialetto. Però darsi delle sonore bacchettate sul polso era veramente divertente.
1: Dice pure!

Corridoi, corridoi, non ne posso più, ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco, lo troverò, morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 20, Cristoni d'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina d'Avena alla Magicabula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

scopriste una porta verso un universo parallelo. Se poteste viaggiare in migliaia di mondi differenti, dove l'anno è lo stesso, voi siete la stessa persona, ma tutto il resto è diverso. E se non riusciste più a tornare a casa,

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati e un grazie di cuore da Mizia Amoroso. Io ho voluto scrivere solo quattro parole piacevoli per i bambini. Mi dà gioia sapere che le

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Siete pronti per aumentare al massimo il vostro acume, la vostra arguzia, il vostro know-how, come dicono gli inglesi?
3: Wow.
2: Yes.
3: Sono quelle cose tipo sei in bagno, finisce la carta igienica e ti viene da dire ogni tanto: cosa farebbe MacGyver?
4: Esatto,
2: il discretone.
4: Non la buttiamo subito sul diciamo sull'aspetto fisico. Vabbè, anche se
2: grazie, era discreto.
4: Richard Dean Anderson.
3: A parte la capigliatura,
4: sì,
3: tipicamente anni 80, perché stiamo parlando di una serie che in Italia è andata nell'88. Ma lui col suo giubbino di pelle,
4: Richard Dean Anderson. Sì. Esatto.
3: L'uomo che con una grappetta da disegno sapeva tipo costruire un aereo.
4: E noi, nello spirito di MacGyver, cari amici, adesso stiamo registrando con una lattina di tonno e con un coltellino svizzero, in realtà. E riusciamo comunque a registrare questa pillola. Ma pensate un po'.
2: Siamo bravissimi.
3: Come MacGyver. Dici, Tommy, l'abbiamo buttata in casciara, ma questa serie è una trama.
2: Esatto. Il nome di MacGyver è Angus. Perché Angus?
3: Come il tonno?
2: Angusto,
4: no, come la carne. Angus è una roba, non ricordo se era australiano lui, ma Angus è una roba.
2: Era discreto. Va bene anche
4: questa, no. È l'unica cosa che si ricorda Tommaso.
2: Era un agente operativo della Fondazione Phoenix, noto per la sua avversione alle armi da fuoco e la capacità di risolvere situazioni pericolose, sempre utilizzando ingegno e conoscenze scientifiche.
3: Tipo,
2: un genio.
3: No, non vi sparate, ho una spillatrice.
2: Un esatto. Genio veramente.
4: Vabbè, sì, ma perché la cosa bella è che dall'88 al 94 si sono inventati la qualunque per fare tutte le reazioni chimiche, fisiche possibili e immaginabili. Però
3: io mi ricordo
4: sempre
3: un sacco
4: bello
3: di bombe interrotte allo 01 prima di esplodere.
4: Sì.
2: E il suo coltellino svizzero.
3: Un coltellino immancabile.
2: MacGyver affronta missioni che spaziano dal sabotaggio di operazioni criminali al salvataggio di ostaggi, addirittura. Utilizzando soluzioni improvvisate e creative per superare gli ostacoli. Cioè,
3: è diventato iconico. Si dice: cosa farebbe MacGyver?
4: Vi dirò di più: è entrato nel dizionario.
3: Ah,
4: si parla di MacGyverismo.
3: Mamma mia,
2: addirittura.
4: Ah, certo. C'è stato poi anche un remake nel 2016, ma non se l'è filato nessuno. Perché
3: ragazzi, via, c'è un limite
2: un velo
3: a tutto.
2: Sì,
4: esatto.
2: Sì.
4: Comunque, indipendentemente da lanciafiamme con tubi e liquidi infiammabili, bombe disinnescate con una graffetta, MacGyver è comunque rimasto nei nostri cuori, così come la sigla scritta da Randy Edelman, ovvero MacGyver.

0: o fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante.
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa.
0: Fammi sentire.
2: Che radio animati!
1: Fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh.
1: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
0: Sì, lo decisi,
1: eh. Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita!

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Per dare più sapore ai miei sapori, io ci metto tutto il mio cuore.
2: Maggi, cuore del sapore.
1: Maggi, il dado con anche un battuto di verdure, mi dà il cuore del sapore. E voilà, con tutto il mio cuore.

Ah, ecco, eccomi qua. Una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno la carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi la carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

sconvolte, i campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno.

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla prossima battaglia.

0: Amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi San, vale a dire da Giorgio Lopez.
1: Benji, Benji, Anaconda!

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy. E tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

Vi ricordate il Ciao della Piaggio? Probabilmente il motorino più famoso degli anni Ottanta. Sì, perché ai tempi nessuno lo chiamava ciclomotore, tantomeno scooter. Era il motorino. Per poterlo guidare bastava aver compiuto 14 anni e a quei tempi non c'era ancora l'obbligo del casco. Le forme del Ciao ricordavano un po' una bici, soprattutto per la sella. Era anche leggerissimo, pesava appena 40 kg e aveva un serbatoio minuscolo, ma con un pieno di miscela al 2 riuscivi a percorrere quasi 100 km. Per accenderlo non c'erano pulsanti, dovevi usare i pedali, che servivano anche quando eri in salita, perché il Ciao non ce la faceva. Tra gli accessori disponibili c'erano il parabrezza, lo specchietto destro e il tappo per il serbatoio apribile con una chiave. Il Ciao comunque non ti lasciava mai a piedi. Se per caso finivi la benzina potevi tranquillamente pedalare fino a casa. Ma che fatica! E non c'erano le sospensioni, ma solamente una molla sottosella. Le buche per strada le sentivi tutte, ma a quei tempi non era un problema. Il Ciao della Piaggio è stato uno dei ciclomotori più venduti in Italia. È andato in pensione nel 2006 dopo 40 anni di onorata attività, ma è rimasto ancora nei nostri cuori. Dice su!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: è con noi Iva Zanicchi.
1: Allora, voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: Da piccolo facevo discorsi a volte strani, chiedevo se è normale fare tutto

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Ferito in missione, è stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima. Guidare il Falco Solitario, una motocicletta in grado di effettuare straordinarie operazioni. Raggiunge i 480 km orari e ha incorporate armi in altissima precisione. Solo l'agente federale Norman Tuttle conosce la vera identità del Falco e l'incredibile fantascientifica potenza della sua moto.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 20, Cristoni d'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina d'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ringo, bontà generosa, vieni anche tu nei Ringo Boys.
2: Che farti, Ringo Boys?
1: Ringo, Bavesi.

0: Radio Animati.
1: Sha, sha, shalanda.
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati. Radio Animati, premiata sigla.

0: Yang
1: Tapu Jijo.
0: Kusuci.

0: 的神奇魔盒音，
1: 豆豆

0: ricevuto.
1: Ma adesso è il momento del primo ricordo di oggi. Per farlo vi riporto indietro sui banchi di scuola, ma non vi interrogo, tranquilli, e nemmeno vi parlo delle noiose lezioni di matematica o di storia, ma di una materia che piaceva veramente a tutti: l'ora di musica. Perché a parte imparare a leggere uno spartito e poi affrontare noiose lezioni di solfeggio, prima o poi arrivava anche il momento di suonare, e allora dalla cartella tiravi fuori il tuo flauto. Se ci pensate, uno degli strumenti tra i più antichi e nobili della storia, ma che nella versione scolastica era di solito uno strumento di plastica color beige e che nelle mani di noi bambini diventava un giocattolo da tirare in testa ai compagni. Potevi metterci anche tutto l'impegno possibile, ma il suono che emetteva riusciva a farti venire quantomeno un bel mal di testa. Altre scuole un po' più moderne utilizzavano un altro strumento, la diamonica, ve la ricordate? Praticamente un mini pianoforte dotato di un tubo nel quale dovevi soffiare per farlo suonare. E la diamonica aveva anche la sua elegante, si fa per dire, custodia rigida color marrone scuro, nella quale potevi riporre la tastiera, il tubo e portarla a scuola. Potevi suonarla tipo flauto, soffiando direttamente nella bocchetta, ma la modalità tubo era più divertente. Più soffiavi e più il suono usciva forte, il tutto mescolato al rumore dei tasti in plastica. E vi ricordate cosa succedeva alla fine della lezione? C'era sempre il simpaticone di turno che iniziava a far roteare il tubo in aria, facendo la doccia a tutti.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 20, Cristoni d'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina d'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E un ciao anche dal vostro Alessandro. Oggi preghiamo per le vostre anime. Oggi vi offriamo la salvezza
3: Radio Maria.
4: Grazie a un personaggio, diciamo, la cui spiritualità spicca tra tutti quelli che abbiamo incontrato fino ad ora, ovvero Don Tonino.
3: Che non è Don Matteo.
4: Che non è Don Matteo.
3: No. Ma la trama è molto simile. C'è questo prete che fa tutto lui in questo paese.
2: Non in bicicletta.
4: No, c'aveva anche lui la bicicletta, in realtà.
3: Secondo me Don Matteo è un
4: spin-off.
3: Un remake di Don Tonino. Uguale, no?
4: Quando è andata in onda la serie?
3: Nel 1988 fino al 90.
4: Quindi ha avuto anche un discreto successo.
3: Sì, sì, due stagioni, 14 episodi, era un comunque mini film di, insomma, 100 minuti.
4: Eh beh, insomma.
3: Di come cosa Don Matteo, ma le serie sono 57, non so quanti siamo di Don Matteo.
4: Come appunto, come si sviluppa questa trama, Tommaso?
2: Allora, lui è un parroco, Don Tonino, che è interpretato da Andrea Roncato, che si trova spesso coinvolto in indagini su casi misteriosi grazie all'amicizia con il commissario di polizia San Giorgi, interpretato da Gigi Sammarchi. La serie combina elementi di commedia e mistero con Don Tonino che, grazie alla sua astuzia e umanità, riesce a risolvere enigmi e aiutare la comunità, spesso superando in intuito le forze dell'ordine.
3: Ora scusate, noi prendiamo questa trama, sostituiamo Terence Hill e Nino Frassica.
2: È vero.
3: Uguale,
2: sì.
4: Vabbè, sì. Allora, qua faceva molto ridere perché il personaggio classico di Gigi e Andrea, appunto, soprattutto quello
3: Andrea,
4: quindi il personaggio di Andrea Roncato, è sempre stato il cidò, cioè l'infoiatissimo playboy romagnolo. Vederlo vestito da prete faceva,
3: beh, come Terence Hill, scusa.
4: Sì, oddio, effettivamente, insomma, sì. Un po' meno calato sul sessuale, insomma, effettivamente sì. Pensate che la serie è stata venduta anche in Canada e in Cecoslovacchia negli anni 90.
3: Ma veramente?
4: Esatto, in versione italiana sottotitolata, in inglese e ceco anche.
3: Comunque c'è anche la versione giapponese di Don Matteo, se proprio lo
2: vuoi.
3: Io questa cosa è uguale a Don Matteo, non smetterò mai di dirla.
4: Attori che hanno trovato spazio all'interno della serie: Manuel De Peppe e Vanessa Gravina. Manuel De Peppe, che noi conosciamo benissimo qua a Radio Animati,
2: ovvio, perché
3: suonava la batteria,
2: interpretato Matt in le serie di Liscia, i telefilm, poi comunque anche famoso per aver cantato la sigla di
3: Un ragazzo molto sveglio,
4: Spaghetti.
2: Tutti in capo con Lotti, sì. E Vanessa Gravina, ma
3: che
2: è grande, bella signora. Infatti il pianeta, quello delle signore su Rai 1,
3: il,
2: no?
3: Paradiso delle signore.
2: Il paradiso delle signore.
4: Potrebbe essere come il pianeta delle scimmie,
3: ma con le signore.
4: Ma con le signore, sì. Che prendono il sopravvento.
2: Ora lì è lì lei.
4: Esatto.
3: Ciao Vanessa, se ci stai ascoltando.
4: Abbiamo due sigle per Don Tonino, è stata composta da Franco Godi per la prima stagione e Pinuccio Pirazzoli, la sigla della seconda serie.
2: Ah, Pinuccio!
4: Veramente, esatto. Quindi ci ascoltiamo la sigla di Franco Godi di Don Tonino.

0: Per ora è tutto. Se volete scoprire una nuova pillola di Otaku, rimanete collegati con Radio Animati.
1: Radio Animati, premiata sigla.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: albero.
1: Da Stefano Vietti
2: e da Luca Enoch
1: a tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: as kin. They would like to thank you folks for kindly dropping in. You're all invited back again to this locality to have a heaping helping of their hospitality. Beverly Hillbillies, that's what they call them now. Nice folks. Y'all come back, yeah?
1: Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me. Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 20, Cristoni d'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina d'Avena alla Magicabula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: ed il vostro Alessandro. Oggi ce ne torniamo negli Stati Uniti all'interno della famiglia Keaton, perché andiamo proprio in casa Keaton.
3: A casa loro.
2: Divano.
3: Scusate, posso entrare? Prego, vieni in
4: Prego,
3: casa.
4: Prego, venga
3: Keaton.
4: Pure.
3: La serie Casa Keaton è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Italia 1 dal 25 settembre 86 al 7 settembre 92, 6 anni di Casa Keaton.
2: Pensa Italia 1 ai tempi quanto ne sfornava tutti gli anni.
3: Ma infatti ora, un successo pazzesco, tutte queste serie di cui abbiamo parlato, i telefilm, scusate, tutte sì. Su Italia 1, tutte la mattina, tutte mentre facevo colazione.
4: O avevi l'influenza.
3: Avevo l'influenza.
2: La sitcom segue le vicende della famiglia Keaton, composta dai genitori Steven e Elsie. Non mi ricordo come si chiamava lei. Elise, ex hippie con ideali liberali, e dai loro figli Alex, un adolescente conservatore repubblicano, Mallory, interessata alla moda e spesso considerata superficiale, Jennifer, la più giovane, intelligente e sportiva, e nelle stagioni successive il piccolo Andrew. È vero, lui arriva dopo, perché
4: dopo.
2: È più piccolino. La serie esplora le dinamiche familiari e generazionali, mettendo in evidenza il contrasto tra i valori progressisti dei genitori e quelli più tradizionali dei figli, il tutto ambientato nel contesto sociale e politico, ovviamente, degli anni 80.
3: Molto 80,
4: sì, una sitcom in cui ci sono dei momenti, se vuoi, anche di risate, divertente, eccetera, eccetera, però era anche una serie molto seria in cui i figli hanno problemi anche abbastanza tosti. Michael J. Fox, che in quegli anni lì diventerà poi famoso grazie a Ritorno al Futuro, perché lui andrà a girare Ritorno al Futuro proprio in una pausa tra una ripresa e l'altra di Casa Keaton.
3: Lui è un sostituto, lui non doveva nemmeno farlo Ritorno al Futuro, l'hanno preso così. Guarda, non mi ricordo
4: c'è sta cosa.
3: Ma guarda, vienite, è andato via l'attore principale, vienite,
4: esatto.
3: E da lì successo pazzesco. Oltre a voglia di vincere.
4: Certo. Michael J. Fox ha vinto 3 Emmy consecutivi per la performance all'interno di Casa Keaton, e la serie ha ospitato tantissime guest star che poi sarebbero diventati famosi in seguito. Tom Hanks, che è
3: uno così
4: a caso, che farà poi lo zio di Alex, quindi lo zio di Michael J. Fox. La sigla che ci andiamo ad ascoltare si chiama Without Us, cantata da Johnny Mathis e Denise Williams, che poi sono diventati famosi lo stesso anno con un'altra grande hit, che è That's What Friends Are For. That's What Friends Are For.
3: Ma
4: so sentito. Come sì, dai. È famosissima.
3: No, famosissima per te.
4: Certo. No. Quindi ascoltiamoci Johnny Mathis e Denise Williams in Without Us, Casa Keaton.
5: I bet we've

0: quando l'appetito c'è, io mi sento come un re, e mi importa se tu non pensi a me, quando l'appetito c'è.
1: Se hai paura di ingrassare, fai a meno di mangiare, non pensare a me, mangerò per tre, finché l'appetito c'è.
2: La colazione di Obelix

0: io mi sento come un re. Non mi importa se tu non pensi a me quando l'appetito c'è.
1: Se hai paura di ingrassare, vai a meno di mangiare. Non pensare a me, mangerò per tre finché l'appetito c'è.
2: Gli ossi di Ercolino.

0: dimagrisci un po' e ti donerò tutto quanto il mio cuor.
1: Mia regina, credi a me, quando l'appetito c'è, le salsicce son una dannazione per disubbidire a te.

0: Senti come suona, senti il ritmo, senti l'estate di Radio Animati.
1: Yo.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Negli anni 90 i telefoni non erano ancora smart, molti di questi non avevano nemmeno la fotocamera e quindi non si facevano ancora i selfie, però era divertente scattarsi delle foto stupide nella cabina per le fototessere. E se poi volevi vedere un film a casa, non c'era ancora Netflix. Negli anni 90 infatti i film si noleggiavano, all'inizio in videocassetta e poi in DVD. Se prendevi un film dovevi ricordarti anche di riportarlo entro 24 ore, peccato che la maggior parte delle volte te ne dimenticavi e te ne accorgevi solamente qualche giorno dopo. A me è successo molto molto spesso. Oggi se vuoi vedere un film schiacci un pulsante e il gioco è fatto. Negli anni 90 dovevi uscire di casa e sperare di trovare il tuo film preferito. Se andavi con la fidanzata, lei voleva prendere un film romantico e tu un film d'azione. E se poi la scelta del film doveva essere condivisa con un gruppo di amici, allora lì iniziavano i problemi. Spesso formavi delle code lunghissime, perché mettere tutti d'accordo sulla scelta di un film era veramente complicato. Se abitavi in una grande città, probabilmente avevi anche la tessera Blockbuster. Entrare in uno di questi negozi con l'insegna blu e gialla era una vera e propria esperienza. Scaffali interi di film e videogiochi di ogni genere. E il bello era anche questo. Passare ore ed ore a scegliere un film era già un divertimento. E se poi volevi rendere la serata ancora più divertente, potevi acquistare anche le peggiori schifezze che di solito non trovavi nei supermercati. I marshmallow, i popcorn al burro, al formaggio, al cioccolato e anche caramellati. E una volta arrivati a casa, bastava ordinare una pizza da asporto e il sabato sera con gli amici era pronto. Dice pure!

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.